0: And he's here. He is here. Welcome, wherever you are.
1: This is TW Radio.
2: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immense Messi. Ancora Messi, ancora Messi. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.